0: Un italiano vero.
1: Tutto questo l'italiano. Este é o Adriano Celentano.